0: sono soggiogato. Bastante te speciale, la gente normale che il calcolo è sbagliato.
1: Ti si moja prima ballerina, ti si moja kraljica iz Rima, šta ti je?